meglio pas diabo, ma meglio per meglio pas diabo, ben con de bra e gioviale chandel, se la fica rabo, le scose en long, finis.